Me adie biara me experience in life ana adie bia me hu abrabom bia na me di awrade asem fa na me di aye kasa kire di ama wiase na me di awrade asem adie ato ho na me di aye preaching ama wanunu ba bia wodu ni ba bia wokoni awiase akontuo ba abrabo a wose wobo because wo ama wani anda ho a wumpani mfie so ba yesreserefo wo ama wani anda ho wumpani